ona e misiela wa noa mo tau mafa mai Samoa I le Taro Market. Wa tau nuk mai tata ufi, palai maoi, ulu tonu, fai Samoa, umu ulu, umu tamu, talo, e sipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Toi whamanatu atu foe, te tatau Samoa Finance Money Transfer. Susu mai I le Taro Market, to atu si lua pa lua lima, Fair Mall o Tara. Pevili mai alavini, I le olua tasi, tasi valuono, tasi toluonono.

Tali o manaonga I o loe fa to tonga ilo mauta. Ini tau lelei, toi anangata. E mawai moenga ngao si tutono ni usila, fa apese tino fall po tumalo o lo, laulau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi. Afio ane loa ili fa fitu fa Great North Road o tau, po le tolo fitu iwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valuselau, lua lua lua, limba fa valu, o valuselau, lua lua lua,